0: voi perduti giorni.
1: Fuoco per fuoco non si spense. Nel fiume fuggi naturalmente, saita contro la morte ogni anima al terreno.
0: Dopo i perduti giorni, dopo le notti
1: fuoco per fuoco non si spense. Nel fiume fuggi.

naturalmente seita contro la morte ogni animal terreno. Laga il del si usci, tengo molto a freno, e mi silba la via quasi smarrita. Però ci di,